pole vaenga mo muli o tanto asi singa fo ni tai au ya e asi asi fo tanto pukalame tono to ese ese ese lava I tono nei o tono ai mai se ia so se ta fo le lalo langi o lo ma futa mai ai na yo tanto to ma to fa fine o fa nau ya ole talo tanto pukalame ia mo pele on sai fa lango lango ile tua wa fo tu lango so fuanga wa o fo nei vai tau Ya tatu fatu tu ole tu o ia le tali o mea uma. Ma ia tu si o yo suolo na ta mo mo fa peiva. Te le ifa ia tu e ia te oi, ia e fa malos. Lotu tele. Awa te fefe, awa te matau. Awa ole li ilo wa tu olo ia te oi mea uma lava. E te alu ia ia, se ala me tatu te pole ai. Fa tasile tu o ma utou. Ia tauna ia ngale leile tu o. Mo pelo na mafana fana. Ia ole fa malo si fo na malo fa angal ta to pokala mele nei ta yao vi ingo le tua e o lo fa tua ya ola langi na le kale sia ka toliko sanga to mikaeli taita